0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da piccola pensavo che quando sarei stata grande non mi sarebbe servito più l'aiuto di nessuno e sarei andata avanti con le mie gambe. Ma ora ho capito che senza di te non vado da nessuna parte.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Una volta, quelli che si baciavano per strada li odiavo. Adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ogni angoscia che ora par mortale di fronte al perder te non parrà uguale. Gli uomini muoiono sempre, i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore. Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore ha fine. Sarai stanco, amore, perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo è teoria. Ti voglio è pratica. Ci sono è la sintesi.

0: Marco vi augura buona domenica con le stelle di questo 17 di maggio 2026. Ariete, amore, una passionalità ancora tutta da scoprire e da vivere. Toro, Luna è ancora, vi saluta, vi ha dato la possibilità di impostare qualcosa di nuovo, adesso però vuole confermare l'importanza di questo momento esistenziale del segno del Toro, che cambia il presente. Se cambia il presente vuol dire che dovete essere aperti al futuro. Gemelli, io sono molto orgoglioso di voi gemelli, ma cosa pensa di questo il vostro caro amore? Vado al segno del Cancro. Lasciate da parte le questioni domestiche, non dovete cominciare con i litigi, perché Mercurio in Gemelli sarà per poco tempo e poi vi aiuterà a più non posso. Nella salute lombaggine, mal di testa. Leone, la vostra domenica che vedo è piena di amore, è piena di passione. Non escludo incontri amorosi lontano dal solito ambiente. E poi devo dire anche Giove, tutto sommato assicura il soccorso della fortuna. Vergine, arriva un nuovo transito che vi darà energia, soprattutto se avete avuto qualche problema di salute. Nella salute oggi causa Luna, però sono possibili nevralgie intercostali. Bilancia, questo Mercurio si unisce a Urano in Gemelli. Questo per voi che siete scienziati è veramente un colpo di fortuna incredibile. Scorpione, anche per voi ho una sorpresa, diciamo così, che riguarda un nuovo pianeta nel segno del Toro e quindi per voi sarà un po' pesante. Sagittario, Mercurio da oggi in Gemelli sarà in opposizione con Urano, dovete cercare di sistemare ogni sospeso e non buttatevi nei nuovi lavori, nei nuovi affari dove non c'è una certezza più che matematica che si può fare. Capricorno, Mercurio andrà 2 mesi quasi nel segno del Cancro, in opposizione. Le collaborazioni professionali, anche il matrimonio, e lì andiamo verso un periodo di turbolenze, diciamo così. Ma io devo parlare di oggi e questa domenica veramente, Capricorno, mi piace molto. Acquario, è fortuna nel campo dell'amore, dei figli. Oggi primo segnale di fortuna, un incontro diventerà subito una vera amicizia. Ed infine buona domenica con tutto il cuore al segno dei Pesci. Osservate attentamente le persone vicine e scoprirete qualcosa di interessante. Altro non vi dico, ma se voi sapete leggere tra le righe avete già capito molto. Io vi auguro buona domenica e un felice incontro in amore se siete ancora soli. Ci sono tante ostriche in mare, voi lo sapete, in apparenza sono tutte uguali. Il segreto è trovare quella che nasconde una perla. Non tutti gli uomini trovano una perla di donna.
1: Mm-hmm. canzoni d'amore.

0: davvero un amore senza fine che abbiamo nei confronti della musica di Pino Daniele, giustamente potremmo dire così. Amore senza fine va a concludere la sequenza notturna e diamo il via a questa nuova giornata e soprattutto a questa nuova domenica 17 maggio del 2026. Buongiorno da Silvia Giansanti, abbiamo viaggiato con la luce questa mattina, si vedono le differenze nette tra una settimana all'altra, e poi soprattutto c'è un cielo azzurro, promette bene. Tra poco avremo anche l'appuntamento con il meteo, con Sky TG24, ma andiamo per ordine. Innanzitutto buongiorno da Silvia Giansanti, ci presentiamo, non siamo maleducati. La chiesa ricorda Sant'Emiliano, poi tra i nati di oggi per quanto riguarda l'almanacco ci sono Tony F. 1991, poi Enya nel 61, Corrado Guzzanti nel 1965, Elettra Lamborghini nel 1994. Il 17 maggio del 1953 venne inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma con la partita Italia-Ungheria. E adesso l'aforisma d'amore, vogliamo tornare a parlare di sentimenti, lo facciamo grazie all'ausilio delle grandi voci del cinema nell'interpretazione di Ognora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Nulla ci turberà, nessuna preoccupazione, nessun ostacolo. Saremo soli, tutti nostri, per sempre.

0: della Lega sul permesso di soggiorno. Morto un sub durante le ricerche dei corpi degli italiani dispersi alle Maldive, in arrivo un team specializzato in recuperi, si indaga sul superamento del limite dei 30 metri. Stati Uniti e Israele valutano la ripresa degli attacchi in Iran, nuove minacce di Trump, Teheran parla di colloqui con paesi europei per Hormuz, pronti a contribuire, dice Meloni. Bracciante ucciso a Taranto, resta in carcere il secondo maggiorenne coinvolto, indagato per favoreggiamento, il titolare del bar dove il 35enne tenta di rifugiarsi. Scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, per i mezzi sprovvisti multe fino a 400 euro, ma tra ritardi e incertezze c'è il rischio di numerosi ricorsi. Finali azzurre agli internazionali di Roma, alle 17 Sinner se la vedrà con Ruud, passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, tutta la diretta su Sky Sport. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint in Catalogna, alle 14 la gara lunga, penultima di Serie A, alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre sfide per un posto in Champions.
1: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Tempo e miglioramento sul Lazio nel corso della giornata di

0: domenica tornerà infatti a splendere il sole con temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 20 gradi. I venti inoltre saranno in graduale attenuazione con mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di lunedì continuerà a splendere il sole. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La poesia dei Modà con la featuring Rabide Palo, e beh, si sente il tocco finale. Come un pittore, grande hit nella domenica mattina di Dimensione Suono Soft. Immancabili adesso, Madonna.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: una scomparsa prematura, visto che ci ha lasciato a dicembre scorso a soli 74 anni questo grandissimo artista Chris Rea, conosciuto particolarmente per questo singolo Josephine, ma anche per altri successi degli anni 80 come On the Beach e la canzone di Natale dell'88, com'è che si chiamava? Driving Home for Christmas. Un grandissimo artista degno subdimensione suono soft. E tra poco, siamo alle 7:01, di nuovo l'aforisma d'amore.
1: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
2: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
3: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica, listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: 8 marzo. Donna, doni bellezza, gioia, piacere e vita. Un uomo senza una donna è un sole senza cielo, una luce senza alba, un'aquila senza ali. Un uomo senza l'amore di una donna, del profumo, del sapore delle sue labbra, è un cielo senza stelle, uno scoglio senza mare, una tomba senza nome. Donami tuo sorriso, donna, le tue labbra, il tuo amore, ed io potrò chiamarmi uomo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Subdimensione Suono Soft, la prima volta nella domenica 17 maggio insieme. Buongiorno da Silvia Giansanti. Tra poco c'è anche l'appuntamento Good Life e parleremo di noci e superfood. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC alluminio sciuco alle porte blindate da interno. Dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
4: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
3: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
4: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
3: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
4: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
5: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
10: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
9: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente.
12: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
13: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
14: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1.200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
18: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
19: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
20: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
21: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
20: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
0: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC.

0: presso le sedi. Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
1: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
0: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
1: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it. 7 anni insieme.
2: A chi?
0: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
2: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: La strada da chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
7: Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pazza idea.
1: Svegliarsi con in mente una pazza idea, qualcosa da realizzare magari durante questa giornata. Buona domenica mattina dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft e dalla grande musica di Patty Pravo.

guscio di noce, cosa ci sarà mai? Perché non si spiega come la scienza continui a studiare la noce? Forse perché concentra una quantità sorprendente di molecole utili al nostro organismo. La noce è un tesoro da studiare e custodire, considerato un vero superfood antiossidante e antinfiammatorio. Dal punto di vista nutrizionale, poi, è una delle principali fonti vegetali di acido alfa-linolenico, un omega 3 essenziale che il nostro corpo non può produrre da solo. Un altro aspetto interessante riguarda il cervello. La forma della noce è solo una coincidenza, ma la ricerca suggerisce che il suo mix di grassi buoni, vitamina E e polifenoli può contribuire al benessere cognitivo. Alcuni studi collegano il consumo regolare di frutta secca a migliori performance mnemoniche e a un invecchiamento cerebrale più lento. Non si tratta di effetti miracolosi, ma di un supporto nutrizionale coerente con ciò che sappiamo sul funzionamento del sistema nervoso. La noce è anche un alimento antioxidante.

0: La scienza conferma ciò che l'esperienza aveva già intuito: un alimento completo, ricco e equilibrato. Dal punto di vista pratico, bastano poche noci al giorno per ottenere benefici, aggiunte magari a un'insalata, una colazione o come snack naturale. Non servono assolutamente quantità elevate, è un esempio perfetto di come la natura riesca a concentrare energia, nutrienti e protezione in un formato semplice, accessibile e sostenibile. Un piccolo superfood che unisce tradizione e ricerca. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere. La viabilità con Luce Verde, adesso in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale, Roma Capitale ed ACI.
1: Traffico nella norma in queste prime ore della mattina nella capitale.

0: capitale sia in centro che in periferia, dalle ore 21 di questa sera domenica 17 maggio fino alle ore 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Consultano ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
1: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
2: Dimensione suono soft.

0: Di Lucio Battisti, amarsi un po' su Dimensione Suono Soft. Siamo quasi giunti all'appuntamento con l'informazione, a seguire il meteo. Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso, filo d'oro poi di mani, è un gioiello unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli stores di Viale Libia e Piazza Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'oro, il legame indissolubile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1200. 159.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza. Thank you.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Operazione antidroga dei carabinieri tra il Quarticciolo e Tor Bella Monaca, 24 gli arresti, sequestrate 500 dosi di droga, 19 le persone sorprese a spacciare stupefacenti, altre 5 erano ricercate, trovate anche armi, comprese una mazza da baseball e una spada a katana. Operazione a Roma invece contro il traffico di stupefacenti, la polizia ha smantellato una rete di spaccio, 7 gli arresti tra rider e pusher in varie zone cittadine. 3 stabilimenti balneari andati a fuoco a Sabaudia, si tratta di 3 strutture comunali, il Beach Break, la Capanna e Coalza, indagano i carabinieri, non si esclude il dolo. Lo sport con il tennis, gli internazionali di Roma, oggi alle 17 la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella, l'azzurro dopo la sofferta vittoria su Medvedev al terzo set in seguito all'interruzione per la pioggia punta al successo 50 anni dopo Panatta, in campo anche il doppio con Bolelli e Vavassori, tra le donne trionfo dell'Ucraina Svitolina. Il calcio, mezzogiorno di Champions, si giocano il derby di Roma Como Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, sfide decisive per la qualificazione alle coppe. Alle 15 Inter Verona e la festa scudetto dei nerazzurri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Tempo in miglioramento sul Lazio, nel corso della giornata di domenica tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 20 gradi. I venti inoltre saranno in graduale attenuazione con mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di lunedì continuerà a splendere il sole. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: La gentilezza delle parole crea fiducia, la gentilezza dei pensieri crea profondità, la gentilezza del donare crea amore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

poi davanti all'amore cadiamo e diveniamo di conseguenza tutti un po' imbranati. Imbranato, grande hit di Tiziano Ferro sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft in questa domenica 17 maggio, mentre andiamo incontro a un appuntamento attesissimo, quello con l'oroscopo di Branco segno per segno. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma Trastevere Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi?

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Il 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
3: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
2: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
3: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
4: La bellezza si vive al Maximo.
2: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865 Roma.
5: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
8: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
7: Ma l'aereo è tra 6 ore.
8: Cerchi una partenza davvero intelligente.
9: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
8: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
9: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
11: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
10: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
11: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
10: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
11: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
12: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
13: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti. A soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
19: Dimensione suono soft.
20: Io

0: L'immenso talento di James Morrison sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft in questa tranquilla e lunga domenica mattina insieme. E adesso Beppe Pellegrino ci porterà proprio in qualche parte del mondo.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Tutti noi conosciamo il Mar Rosso, conosciamo Sharm el Sheikh, Marsala, Morgada, Arsukna. Oggi vi voglio

0: portarvi in un angolo però poco conosciuto di questo mare. Si chiama Djibouti, è un piccolo stato dell'Africa orientale, affacciata ovviamente sul Mar Rosso. Nonostante le sue dimensioni molto piccine, questo paese è un crocevia affascinante di culture arabe, francesi e anche africane. Sapete che il lago Assal, che si trova proprio qui, è uno dei laghi più incredibili di questa terra. Si tratta del punto più basso dell'Africa, a 155 metri addirittura sotto il livello del mare, e la sua salinità è 10 volte superiore a quella dell'oceano. Pensate che si sta a galla. Siete sottoterra e a galla. Una distesa bianca e luccicante che sembra uscita da un altro pianeta. Insomma, anche qui hanno fatto dei film particolari, anche alcune scene del film Dune. Djibouti è anche famosa per la sua posizione strategica. Si trova nello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte marittime più trafficate al mondo. Non a caso, diverse potenze internazionali hanno reso possibile la tranquillità di questi mari con delle basi militari. Quindi è un punto nevralgico per la geopolitica globale. Ma non è solo strategia e paesaggi aridi. La sua capitale Djibouti è una città piena di vita. Qui i mercati africani sono coloratissimi, l'architettura coloniale francese e una scena culinaria sembra un po' New Orleans, che mescola sapori africani, mediorientali, francesi e a volte anche italiani. Da provare assolutamente il fanhan, uno stufato speziato di carne, o le sambusa, i deliziosi fagottini ripieni simili alla famosa panzerotto samosa africano. E poi, per quelli come me, gli amanti del mare, qui le acque di Djibouti sono tra le migliori al mondo per fare snorkeling e immersione, specialmente per chi sogna di nuotare accanto all'animale marino più grande del mondo. È una barca, una nave, si chiama squalo balena, è innocuo, bellissimo. Io ogni volta che ho un incontro confondo la maschera con le lacrime, proprio piango, non so, per 60 anni e piango, quando vedo questo animale piango sempre. Djibouti è un luogo unico dove i paesaggi terrestri e culture millenarie si incontrano. Forse non è una meta turistica classica, ma è sicuramente un viaggio che lascia il segno. Quindi, per tutti quelli che amano l'avventura, i posti non molto frequentati dalla massa, e siete curiosi di scoprire di più su questa piccola gemma africana, dove andremo a fare le prossime vacanze se potete? Djibouti, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su Dimensione Suono Soft.it.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: rivedere il video che accompagnava We Are The World nel lontano 1985 e scorgere tutti questi VIP, tutte queste star mondiali giovanissime. Che effetto, eh? USA for Africa, e tra poco su Dimensione Suono Soft le ultime notizie. Pronti, eh?
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: 7 anni insieme.
6: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
6: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
7: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie dalla redazione giornalistica.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il derby Roma-Lazio, blindati Olimpico e Foro Italico, migliaia gli agenti in campo, cancelli aperti dalle 9.30. La partita si disputa, lo ricordiamo, alle 12. I romanisti entrano allo stadio e laziali in parte per protesta fermi a Ponte Milvio. Poi alle 17 la finale tra Sinner e Rud. In contemporanea con la stracittadina si giocheranno le finali del doppio femminile e maschile. In questo caso ci sono Bolelli e Babassori. Operazione a Roma contro il traffico di stupefacenti. La polizia ha smantellato una rete di spaccio, 7 gli arresti tra rider e pusher in varie zone della città. Campo Catino sotto la neve a primavera inoltrata. Ieri il calo delle temperature ha riportato condizioni invernali in quota, strade innevate e mezzi operativi lungo le principali arterie montane. Giornata di

0: Forti disagi in vista per pendolari e viaggiatori. Per domani è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà trasporti, scuola, sanità e servizi pubblici. Disagi attesi anche nel Lazio con cancellazioni, corse ridotte e fasce garantite per i pendolari. L'autostrada Roma Latina si è insediata la commissione di gara. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture Salvini, che ha parlato di un nuovo passo avanti per l'opera attesa da anni nel Basso Lazio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Grazie come sempre alla nostra redazione giornalistica per le ultime notizie. Eh sì, un po' di caos qui in zona, resteremo sicuramente bloccati causa derby. E tutto, arriva anche Maria Chiara Belardo nel weekend per quanto riguarda la seconda parte del mattino alla conduzione, ma prima di tutto le grandi voci del cinema, l'interpretazione dell'aforisma d'amore. Ciao, buona domenica, buon proseguimento.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. Io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vision Song Contest, abbiamo tutti tifato fortissimo l'Italia, alla fine il nostro Saldavinci si è piazzato quinto, ne siamo lo stesso orgogliosissimi. 10 e 15 minuti, ma come iniziare col piede giusto questa domenica 17 maggio 2026 se non nel posto ideale per rilassarci e distendere la mente, ovvero Dimensione Sono Soft. Benvenuto, io sono Maria Chiara Belardo, la tua voce amica per le prossime 4 ore, destinazione 14 in punto. Prima di me sei stato con Silvia Giansanti, che saluto e ringrazio, ti ha svegliato di buon mattino all'alba. E nell'appuntamento con le Good Life che ci attende tra poco scopriamo perché fa così tanto bene ritagliarci del tempo per preparare dolci fatti in casa. Matteo ha la leucemia e come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pano di Via Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pano e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Il benessere che meriti è da TB Spa, a pochi minuti da Roma. Luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
13: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
16: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
15: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
16: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097.

0: ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 06 06 08.
7: Dimensione suono soft. Tieni.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: Ogni tanto con Gianna Nannini su Dimensione Suono Soft, e devo dire che questo appuntamento con le Good Life di oggi cade proprio a pennello, perché stavo giusto appunto mi godendo un dolce fatto in casa spaziale che mi ha portato da assaggiare questa mattina il mio amico e collega Lorenzo Palma, ed è un plum cake dal sapore che non te lo dico proprio. Ma perché ne parliamo? Ne parliamo perché effettivamente è bello di domenica, che magari un giorno della settimana che ha un ritmo un po' più lento, prenderci anche del tempo per noi, per mettere le mani in pasta, farci una coccola e preparare una torta con le nostre manine fatate, perché non è solo un atto goloso, ma è anche un atto di cura che fa bene alla salute. Si chiama baking, ovvero l'arte di preparare dolci o pane, che è diventato negli ultimi anni una vera e propria forma di meditazione attiva. Pesare gli ingredienti con precisione, sentire la consistenza della farina che cambia sotto le dita e attendere con pazienza la lievitazione sono tutte azioni che obbligano il sistema nervoso a rallentare. E poi l'odore del pane o dei biscotti appena sfornati è universalmente riconosciuto come uno dei profumi che più attivano i centri del piacere e della nostalgia nel cervello, creando un'immediata sensazione di sicurezza e casa. E non importa ovviamente se il risultato non sarà perfetto come quello di un pasticcere professionista. L'obiettivo di questa giornata è il processo, non il prodotto, perché cucinare per te e per gli altri è una delle forme più antiche di comunicazione e affetto. E mentre il forno scalda, la cucina e il profumo invade le stanze, e questa domenica di metà maggio può diventare davvero un rifugio accogliente, il modo migliore per ricaricare le batterie emotive prima di una nuova settimana, riscoprendo il valore del tempo e il piacere semplice ma profondo di creare qualcosa di buono partendo da zero proprio con le tue stesse mani. E a proposito di ricette, ma anche notizie green e curiosità legate al tuo benessere relax, ne trovi tantissime altre sul nostro sito dimensionesuonosoft.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, 10:57 minuti, tra pochissimi minuti raggiungiamo la redazione per le news. E ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso, filo d'oro, poi di mani, è un gioiello unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli store di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'oro, il legame indissolubile.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
4: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
5: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica, listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it. Annuncio confidenziale.

0: anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il derby Roma-Lazio blindati, Olimpico e Foro Italico, cancelli aperti già dalle 9.30. La partita, lo ricordiamo, si disputa alle 12. Il piano sicurezza come il Giubileo, strade chiuse intorno allo stadio, al Foro Italico, migliaia di uomini delle forze dell'ordine, droni, centinaia di steward gestiti dalla Lega Calcio nelle tre aree di afflusso agli impianti e collegati con la sala operativa della questura. Poi alle 17.

0: 7 la finale tra Sinner e Ruud. A quell'ora i tifosi di Roma e Lazio dovrebbero aver già lasciato l'area del Foro Italico. In contemporanea con la stracittadina si giocheranno le finali del doppio femminile e maschile. In questo caso ci sono Bolelli e Vavassori, sugli spalti anche il presidente Mattarella. La cronaca: pestato dopo una lite per la droga è accaduto all'ex villaggio Trieste a Latina. Un uomo di 37 anni è stato aggredito tra i palazzi e trovato poco dopo dalla polizia in stato di agitazione. Giornata di forti disagi in vista per i pendolari e i viaggiatori. Per domani è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà trasporti, scuola, sanità e servizi pubblici. Disagi attesi anche nel Lazio con cancellazioni, corse ridotte e fasce garantite per i pendolari. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

con questa canzone ha persino ricevuto alcune diverse candidature ai Grammy Awards del 1995 e mica è poco. John Osborne, One of Us, su Dimensione Sono Soft. 20 minuti dopo le 11 del mattino, ancora ciao da Maria Chiara. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco alle porte blindate da interno. Dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche.

sentimenti travolgenti, sentimenti veri, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: 7 anni insieme.
2: A chi?
1: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a

0: concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
1: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente, come lampioni scossi dal vento.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
2: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
3: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
2: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
3: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
2: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.

sorprendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori. We'll be right back.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono resa conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'unico peccato che si possa confessare.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Momenti travolgenti, sentimenti veri, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.